buongiorno, in nomine Domini, Domini che sagra sera meglio, Domini un po' giusto, vogliamo che il servizio attraccia che tu resista, se volete, e tu non tanti un tuo, che a tanti si piace il Cristo, dopo la sua ame, benedicto per i poteri, Pater Spiritus Sesto, descendi vos, mare di sesto.